0: che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh ische tachut am che hawetes hunna toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi y useche lat ona el toh ilota withote wuye che lat ona el toh aislo che totsite ameh y useche lanahit with ische lat ona el toh tachut la ama is am a unuhi toh lamil toi ahoya
2: es una voz

0: che atsina witlawen toh lanu aili watlok lat asa ael toh isce tachut ama che hawetes hunna toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yesu ele lani iwuse che lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo che totsite amek iwuse che lanahit with is che lat ona ael toh tachut la ama is am a unuhi tolamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sani iuseche latona ael to ilota withote wuye che latona ael to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona ael to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: am alokat tak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai taman katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi nache ayaganaso
1: 911
0: Nasak awayaten na roxelaktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Damay che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole uoy komi.
2: Estás escuchando Radio Universidad Nacional del Nordeste.
3: Changya, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤